Bonsoir, dobrze. I tu Annika Kari Sot. Tuhan banna. Tuhan, emam basari semai. Kaba falai.

Quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali

ntotse o di etsang a hona chelet empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha hona chelet ha o kgole sharp mfana ka o kgole sharp da tshinogo nogo ha se yo mo motho